cavaliro e battalo, mine conas mal curaggio, nesto acra via glavo, cae fiera la visaggio, al sturmanta mal amico, estu traf.

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, che hai fatto essa schia il filino, li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi senza insuro, i fermaso culo mi chiedeva spri, e da vaghino.

Dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è un feio

adesivo che ci astana. Niente blocco da desiro, della svango i viro crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra che dita se mu attenda, se che è sta sfermio, c'è caputo, c'è morti sferce.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza insuro, e per maso culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

donne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza, alla foiro della desiro, il mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione, in exigias revoi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che attivi semo i farà smiracolo, c'è il

Zonto, chiare si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco, immemorigi che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta e culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di giusto spenso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo che a più i semi farà sviraconi, che al feio

Già da snumo a mio amico che gesta naro, mentre blocco da desiro, della svango i viro, crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra che dita se mu attendas, che è sta sfermio, non si è caputo,